padre mio, quale ha fatto tua pena? Un lampo di dolor sul ciglio tuo m'allena. Mutuo sei tu, sospiri,

servirò, fratello. Ascolta, le porte dell'asilo s'aprono già, vi verranno Filippo e la regina.

0: Isabella, a tuo pie morir io vo, amor.
1: Giusto ciel, la vita giovanca.

0: pure signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restar io vo.
0: Hai tratto il fer.
2: Uso lo sguardo tuo per.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte